0: Si Ata Wailaila.
1: Si Ata Wailaila.
0: Ta Wakenae.
1: Ta Wakenae.
0: Ta Ta Tui So
1: Ta Ta Tui So Home.
0: Bediti Nore.
1: Bediti Nore.
0: Banelusso.
1: Banelusso.
0: Banelusso.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so. Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Uarachone yatini.
1: Uarachone yatini.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.